Alilo gaba suni devai baba ketare kaile un toro. Simpani simlai mero maiti timlai betare kaile un toro. Samjo bani runai mana lakcha betare kaile un toro. Ajara maile jani gansar kati gailai hoina garyo loi.

Makailai kani mai gaye pane sake na mai le bere sano. Pulpulo tori era na baini tori sake na mai le bere sano. Pari bara kota manche ayo ketan yayo malamato. Yari rama dalko yodamano ketan yayo malamato.

Birai gare bhanchu birai rai pandere mai na poto. Tenera da usre sama kai dore hamra mai.